0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
2: Novi NKD u Puli. Danas NKD otvara novu poslovnicu Pula, Fontička ulica 4, uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
3: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.